0: dopo. Questa porta sciagurata.
1: Piano, piano.
0: L'ho trovata, e poi il tempo di fuggir. Ecco il tempo di fuggir.